Europa. Questa musica per voi è la musica che fa mille chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una caffetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.

calci europei, le musica d'orgoglio e la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci porta.